0: Degli anni dopo il retro, sono cazzo, Marta Veloce. Yeah. Del retro si dirà da un cresce di troppo.
1: Non è so.